0: dentro da Africa. Ma bolo sua cammini per sua giungile. Oggi le commenti alle lasce chile. Colani si suoni monachele. Io le ho chinti un culo. Di tinte un corpo come capace colite. O futuro la mancola ni culo la cupenci in pola di Africa. O calabani banzi la cutuali in zingo se li lisue. Yo la gente se tingo la sabo. Yo ho ho ho ho ho ho. Yeham. Yo.
1: Sibakabise na ngoma. Basho sholo. Iranda 88.4 FM.

Lezi simangaliso zezwe lenana zomangala zomangala zomangala zomangala zomangala zomangala zomangala. Lezi simangaliso zezwe lenana.

Ebi ibambe bamakho. Kukhona ukuvukayo. Niyangibona bomnalo uthi ngifake. Niyangibona bomnalo uthi ngifake. Ifake two. Lesi nombuso. Lesi esa. And your cocker, no, I mean,

cosa come lo bambolane e la mente le sere vado a vedere la settimana se lo vuoi.